quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Siamo nel 1966. Se quest'anno ti ricorda qualcosa, musicalmente o no, beh, rimani qui. Sei sulla stazione giusta, sulle frequenze di Radio 60 70 80, un canale che si occupa esclusivamente di musica di quegli anni e li ripropone in continuazione. E ovviamente ha pensato bene di filarci dentro anche un po' di classifiche. Siamo nell'agosto, nel post Ferragosto del 1966, e in classifica in Italia c'erano un paio di canzoni che secondo me sono una più bella dell'altra. La prima che andremo ad ascoltare è dei Beatles, si intitola Paperback Writer, poi ne parleremo più diffusamente nel secondo intervento, ma quello che vi voglio dire ora è che dovete fare attenzione al giro di basso, perché questa è una canzone dove il basso di Paul McCartney è in evidenza assoluta, come mai è capitato e mai capiterà nelle registrazioni successive dei Beatles.

Avevo 6 anni, potevo essere perdonato per non essermi accorto di questa canzone all'epoca. I Beatles di Paperback Writer, questo è un disco secondo me molto molto bello che ho riscoperto anche recentemente, lo ascolterei in continuazione. Se avete notato durante l'esecuzione della canzone i cori di John Lennon e di George Harrison non erano molto seri perché avevano intonato Frère Jacques come sfondo alla voce di Paul McCartney. Lo scrissero in 11 ore, pensate, questo disco nel pieno del loro tour mondiale nel 1966. Vabbè, che volete che vi dica? Quando uno come Paul McCartney dice se ti svegli una mattina con una canzone in testa e questa canzone è Yesterday, beh, il tuo destino è segnato. E bisogna dire che aveva proprio ragione. Un altro pezzo da 90, questa volta di casa nostra, Caterina.

0: Grande anno il 1966, grande anche per Caterina Caselli, più nota per Nessuno mi può giudicare, una canzone che pensate fu scartata da Adriano Celentano nella edizione del 16° Festival di Sanremo a favore di Il ragazzo della Via Glu. Non fu un errore particolarmente grave, ma divenne un grande successo nella voce di Caterina Caselli. Qui l'abbiamo ascoltata in Perdono, pensate che questo era il lato B della canzone Uomo d'Oro, questo per dire la qualità che si produceva in quel tempo. Con Caterina Caselli si chiude lo spazio dedicato al 1966 della nostra Hit Parade. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi lascio alla musica di Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Si sono alzati, signori? Si sono alzati, no? Perché sai, a volte dici, ma se, magari ancora a letto, magari suona la sveglia adesso. Sono le 7, deve suonare la sveglia. Perché? Perché martedì 25 agosto bisogna andare a lavorare. Bisogna andare a lavorare. E qualcuno dice, non c'ho voglia, non c'ho voglia. Che vuole questo subito? C'è subito qualcuno che vuole qualcosa qua, non ci credo.
3: 7.02, no, no. Sei anche in ritardo.
2: Ah, sono anche in ritardo, sono le 7.02, grazie Pierangelo per avermelo chiesto e detto, perché... No, sono le 7.00 e 57, se proprio proprio, vogliamo star mettere i puntini su i, no, scherziamo. Ciao a tutti da Pierangelo, buona giornata, dai, dai, dai, che anche oggi c'è un bel clima fresco, fresco, fresco, fresco, e si va ad iniziare con un pezzo italiano di ricordi. Questa è la bottega dell'arte, amore, amore.

0: Ma lo sai che dal 75 al 78, quando poi c'erano questi grandi gruppi italiani, io ero innamorato di questi pezzi, davvero. Sai quante volte lo sentivo io, sto amore nei ricordi della Bottega dell'Arte? Era il periodo dei Cugini di Campagna, dei Nuovi Angeli, dei Nomadi, dei Camaleonti, mamma mia, dei Dick Dick dell'Equipe 84, quanti ce n'erano, ed erano tutti uno più bravo dell'altro, davvero. Ancora qualcuno esiste, però sono rari, sono rari.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Questa mattina il Piero dalle risaie della Lomellina ha voglia di qualcosa di dolce, confortevole, come una bella tazza di riso e latte. Che ne pensi? Io vorrei sentire, se possibile, Wicked Game di Chris Isaak. Ciao a tutti, ciao Piero, ciao Franca.
0: Riso e latte.

Certo che alzarsi la mattina e mangiare subito riso e latte, io non lo so, vabbè, ognuno poi ha i propri gusti, però insomma, vabbè. Bello il pezzo comunque, Piero, complimenti, beh, questo pezzo di Chris Isaac è fantastico ed è molto dolce. Allora, abbiamo salutato la Franca che starà camminando, però oggi non lo so se si sarà di passeggiata, perché il tempo non è molto molto carino, però allora vado dal mio amico Giancarlo della Bassa Bergamasca. Lui mi ha chiesto un pezzo degli Stylistics che si intitola You Make Me Feel Brand New. Vabbè, però ascolta, Giancarlo, lasci fare a me, posso fare, guarda che te ne metto uno che è sempre quello, però è interpretato dai Simply Red, ascoltalo bene.

cioè lo stesso pezzo degli Stylistics, però l'interpretazione di Mick Hucknall, che secondo me è una delle più belle voci mai esistite, quello il cantante frontman dei Simply Red, che come incide in studio e anche dal vivo è identico. Questa è You Make Me Feel Brand New, grande, grande interpretazione. Giancarlo, scusa, ma quando mi chiedete dei pezzi cerco di trovare anche delle versioni un po' particolari, questa è fantastica. Va bene, vado da Giusy di Torino, buongiorno, ben alzata. La apriamo la busta o non la apriamo? Ci sono io dall'altra parte, occhio, occhio, guarda, guarda, guarda che figo, guarda che figo, guarda, guarda. Love Unlimited, Light Orchestra, it's Love Unlimited.

0: Come sei simpatico,
1: quello. Maria, chiudi la busta.
0: Mamma mia, perché è così antipatico? Chiudi la busta, chiudila, chiudila, chiudila. Eppure sai che mi piacerebbe andare a C'è Posta per Te, eh? Trovare magari uno di voi di là, Chiudila subito, chiudila subito, dai, va bene, grazie mille. Ma vai a lavorare, dai, vai a lavorare, non rompere le balle a me, cioè. Stai tranquillo, insomma, dai. Devi lavorare, devi produrre, perché chi ci paga le pensioni? Ci vorrà qualcuno che lavora, no? Che si alza la mattina presto, che se ne va in giro, vedi. Che c'ha da dire? Oh, questa mattina.
1: Io sto lavorando.
0: Ah, meno male. Che vuoi adesso? Che vuoi? Cioè, vuole ancora qualcosa lui? È insistente questa mattina. Secondo te sta lavorando?
1: Lo stesso che sto pensando io. Chi lo farà per me da marzo?
0: Da marzo? Cominciamo ad arrivare a marzo. Dopo ci sarà qualcuno che lavorerà per te, no? È ovvio. Ho salutato la Giusy, scusa Giusy, ma a volte ci sono delle interferenze con degli ascoltatori che io bisogna che li blocco questi, davvero.
2: Ma buongiorno Pierangelo dal Max e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei ascoltare Music di John Miles e dedicarla a te che ogni giorno Pierangelo ci fai ascoltare dei pezzi meravigliosi.
0: E naturalmente di questo devo ringraziare voi ascoltatori, perché siete voi che sempre mi date l'input per poter mettere determinate canzoni.

0: Hai capito te? Ma questa è bella, questa è bella. Questa è proprio
1: cavoli,
0: bella.
1: Adesso che mi ci fai pensare, al primo luglio erano 7 anni che sono dipendente IMSS. Dai, pensionato non mi piace, sa di vecchio.
0: Sa di vecchio pensionato.

0: volevo ricordare anche a degli ascoltatori che qua, vedi, prima delle 9 devono prendere le pastiglie, uno, quell'altro si deve misurare la pressione, quell'altro che deve fare? Mazza, si sono ridotti male questi. Oh, ma non è una radio questa. Questa è una casa di riposo questa. Adesso devo assumere una ragazza che dispensi le pastiglie al mattino. Ma... quanto hai la pressione? 140-210, perfetta. Vai avanti così che vedrai che... Allora, grazie Max, era Music di John Miles, che dire, non c'è da dire nulla su un pezzo del genere.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Daniele di Verona, volevo sentire un bel pezzo della Kelsey and Chamberlain, grazie mille. Ciao Pier, ciao la family, ciao ciao.
0: Mi ha chiesto un bel pezzo della Kelsey, ma sai che è un problema sceglierlo? Io questa mattina, dato che siamo in clima di dolcezza assoluta, ho scelto Please Don't Go. Ma pensa a te,

0: ha chiesto un bel pezzo della Kansas City e io gli ho messo Please Don't Go. Più bello di questo che vuoi andare
1: buongiorno
0: a sentire.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Pier. A proposito delle pastiglie, mi è venuta in mente una. Un tipo va a mangiare da solo al ristorante e mentre mangia con la mano si tiene vicino al piede del tavolo. Luca Medeiros guarda, è una cosa strana qua. Poi dopo beve il vino e mentre si beve il vino smette la mano sugli occhi e beve il vino. Poi dopo dice col cameriere aspetta un attimo, arrivo subito. Si allontana 200 metri dal tavolo, si prende una pastiglia e torna. Il cameriere un po' incuriosito gli fa la domanda, dice scusi ma perché lei ha mangiato così, ha bevuto così e è andato là a prendere la pastiglia? Ah, dice è semplice, il dottore mi ha detto che mi deve tenere quando mangio, che il vino non lo devo vedere proprio e la pastiglia lontana dai pasti. Ciao a tutti da Marco il Cuoco.

0: ballare la Boogie Wonderland, siete già su In The Fire. Non fate gli auguri a una signora qua.
1: Ciao Pierangelo, buongiorno, sono Fabrizio Biancona, buongiorno a tutti gli amici della radio. Volevo richiedere Futura di Lucio Dalla e dedicarla a mia moglie Roby, che oggi compie 55 anni. Auguri Roby, per te Futura. E Pierangelo, non so se hai fatto caso che ho detto compie, in realtà in Ancona non compie, ma finisce gli anni, finisce 55 anni. Ciao, buona giornata.
0: Perciò le compie, fai 56, che ne so.

0: Grandissimo pezzo di Lucio Dalla, Futura. Poche parole, finisce il 55 e inizia il 56, giusto? Ah, ecco. In ogni posto d'Italia c'è modo e modo di dire le cose, loro dicono così. Ha finito il 55. Vabbè, insomma.
1: Buongiorno Pier.
0: Buongiorno.
1: Maura, tutto bene? Per fortuna che sì. Non andiamo in ferie noi in quel villaggio di nudisti, fa caldo. Perché mi hanno detto sì. Che ti piace girare nudo, quindi ti ho prenotato in un villaggio di nudisti, quindi non devi mettere tanta roba.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pierangelo, buongiorno. A Remo Mantova. Una voce straordinaria, super straordinaria. Joe Cocker. You are so beautiful. Per rimanere in dolcezza, sempre se è possibile. Grazie.

Buongiorno Pierangelo e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Stamattina vorrei sentire di Rino Gaetano Ai Maria, se si può. Grazie Pierangelo e buona giornata anche a te.

0: Ai ai ai Maria! Buongiorno Maurizio, buongiorno Valentina, buongiorno a voi. Era Ai Maria di Gaetano, eccolo qua.
1: Buongiorno Radio 60, 70, 80. Vai Radio Studio ovviamente non dico neanche chi sono, perché tanto mi conoscerete tutti. Lo chef Antonio Caminito dall'Università di Dalmine, ecco l'ho detto. Comunque Pierre, da 10 giorni che non mi faccio sentire, ma sai perché? Perché
0: appunto,
1: praticamente siamo andati in una villetta, eravamo in tanti, per cui non potevo la mattina svegliare a tutti e va bene così, dai. Oggi, caro Pierre, qua ovviamente abbiamo mangiato tantissimo, ho già messo 2 chili, figurati, e
0: pensa a te,
1: che dire, il cobra non è un serpente, è un pensiero decente che diventa frequente quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te.

0: Abbiamo fatto 10 giorni a mangiare in bianco, adesso cominciamo ancora con i cetrioli.
1: Adesso sono un po' preoccupata, perché se questo qui dice che quando vede tele si muove il serpente in campeggio, cosa succede? Aiuto, che siamo in
0: un
1: campeggio di
0: nudisti. È un disastro, è un disastro. Allora abbiamo salutato il Caminito. Siamo stati 10 giorni a mangiare in bianco qua, capito? E adesso riprendiamo quota, va bene? Allora, ho paura io, quando sento Caminito ho paura, davvero. Va bene, grazie per la rettore, grazie.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Questa mattina ho bisogno di una super canzone per caricarmi, perché questa sera dopo il lavoro ci sarà una discussione da fare con alcune persone che stanno ristrutturando la casa. Quindi direi che un Purple Rain di Prince sarebbe l'ottimale. Un abbraccio.

0: Club di Park Rain. Quando ci sono le discussioni in condominiale è un disastro, Michele, preparati psicologicamente perché c'è sempre da discutere.
1: Ma mi sono dimenticato di dirti, ma tu in ferie non vai mai? Ma va bene,
0: non vado mai io, no, non vado mai in ferie io, vedrai che quando vado via io poi sto via due mesi.
1: Ma perché siete stati in digiù? Ah beh, perché lo chef non c'era. Comunque una ricetta velocissima, velocissima e facile. Ieri sono venuti 15 persone in più. Ovviamente io, non avendo fatto la spesa, avevo dei pomodorini di Pachino, aglio, prezzemolo, sale, peperoncino. Oh, è venuta una pasta squisita!
0: Hai capito? Qua ci sono i pomodorini questa mattina. Niente melanzane, niente zucchine, niente di sta roba, no, meno male, siamo alleggeriti, siamo.
2: 80 live.
3: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniela Uballi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie e dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione Europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.
3: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
4: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

Ciao Pier, buongiorno a tutti. Ahimè, le vacanze sono finite, ma sono state 3 settimane, come direbbe Fred Buongusto, 3 settimane da raccontare. Un abbraccio a tutti, Vito da Correggio.

0: È un poeta questo, è un poeta. Grazie, buon gusto, grazie Vito da Correggio. 3 settimane da raccontare. E quando si va in vacanza e si torna c'è sempre qualcosa da raccontare di molto bello, no? Bello brutto, ma insomma, linea di massima di bello, dai. Allora, Caminito, c'è qualcuno che non è d'accordo con le tue pietanze?
1: No. Io come verdura rimango sulla patata e come frutta, ecco, una bella brugna ci sta.
0: Siamo a posto qua. Siamo sulle patate questa mattina. Cos'è l'altra? La brugna? Cos'è la brugna? Ah, la prugna, la prugna.

0: Hai capito qua? Hai capito come fa la patata lui?
1: Rispondo subito a quello lì che io la patata te la faccio bollita!
0: Ecco,
1: ma soprattutto con aglio, prezzemolo, peperoncino rosso, origano. E vai che la mangi bene! E per quanto riguarda la prugna, o come ha detto tu, brugna,
0: la faccio
1: al forno con il miele, viene buonissima!
0: Come no? È fantastica la prugna al forno!

0: vedi che a volte ha ragione anche Franco, io non le capisco certe cose.
1: Forse non hai capito, la prugna è la prugna, la brogna è la sorella della patata. Ciao Pier, buona giornata a te e a tutti.
0: Ah sì? È la sorella della patata, la brogna.

0: Franco, ma chi ti ha detto di fare il messaggio vocale stamattina? Lascia stare.
1: Beh,
0: viene, ma lascia
1: qui
0: stare.
1: Devo intervenire per forza perché ha ragione, ma già l'avevo capito da solo. La prugna è la sorella della patata, ma vogliamo mettere il fratello del cetriolo e la zucchina e la carota e dai che facciamo il minestrone.
0: Ecco, vuoi che non ci siano le carote nel minestrone? Vuoi che non ci sia una zucchina? Mamma mia! Aspetta che mangio pane e marmellata io, dai, vai.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Pier. Allora, nel minestrone bisogna anche fare i conti che adesso alcune persone mettono anche ortaggi esotici.
3: Sì. Ah, sì.

0: E la Stay di Jackson Brown. Grazie Elvira, grazie, buona giornata. Lasciali perdere questi, sono pericolosi. Lasciali stare. Abbiamo dei personaggi anche la mattina, va che. No, vero. Fanno paura questi. Però è già ora di minestrone qua in collina, lo sai davvero?
1: Buongiorno. Mi fai ascoltare bellissima di Loredana Bertè, dedicata a me.
0: E infatti la dedichiamo a Federica, che è una bellissima donna. Guardala qua, guarda qua, guarda, guarda, guarda, guarda che roba. Mamma mia che donna, ragazzi. Grazie Federica, sei bellissima, dice Loredana Bertè.
2: Avevo io con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua, e mi mancava il terreno quando si addormentava.

Quante volte te l'ha detto? E Loredana per te, Federica. Sei bellissima, grazie della foto che mi hai mandato. Adesso la appendo da qualche parte. Va bene. Va bene, una si alza la mattina, si specchia e dice: caspita, sono proprio bella. Va bene, capita anche agli uomini ogni tanto che si guardano e dicono: ma si potrebbe far di meglio, però insomma. Non è male, non è male. Misa Criolla dei Fuego!

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: sweat the way I like it, 'cause the way it is.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella.

Ciao Pier, buongiorno, buongiorno da Robby, buongiorno a tutta la community. Quattro goccette stanotte, adesso un bel sole e via. Bene, Misa Criolla è molto bella, e allora perché non andiamo anche con bel Zanzibar? E dedicarla a tutti quanti, dai, che è martedì. Ciao ragazzi, buon fine agosto.

0: Allora, grazie Roby. No, qua sto decidendo di cosa mangiare oggi. Con tutto ciò che mi hanno detto stamattina, mi sa che mi faccio un purè io. Tre o quattro belle patate, belle scacciate per bene. Un bel purè. Ma sai quanti gradi ci sono qua in montagna oggi? Ci sono 9 gradi. Ecco. Tanto per tenervi informati un po' sulle condizioni meteorologiche qua. Mamma mia, che freschino stamattina, No? In pianura quanti? 23, 24, quanti giorni?
1: Le zucchine non intere come il tuo solito,
0: No, le faccio a pezzettini.

0: no, non va bene il purè, va benissimo.
1: Ma che purè, una bella feijoada brasiliana, cosa ne dici?
0: Ce ne sono di idee qua. Allora, in giro mi dicono che in Sicilia ci sono 31 gradi e ne prevedono 43-44, zona Siracusa, mi diceva Caminito, questo fine settimana. Chi è che dice arrivo Pier, vengo a scaldarti, vieni. Qua fa fresco qua, ammazza ragazzi. Andiamo a ripristinare le seggiovie lì, per piacere, grazie. Che tra un po' qua si scia. Vedi, poi a volte si dice qualcuno sta bene, qualcuno non sta bene. Per forza queste differenze di temperature sono davvero abissali, perché 31 gradi da una parte, 10 dall'altra, 14 da quell'altra, vabbè. Così salutiamo anche la Franca, buongiorno Franca, è vero, quando c'è Caminito si scatena l'allegria, ma peccato che non ci faccia mai niente da mangiare, che insomma è sempre così, lui con le sue cose. Niente, sentiamo Nikita di Elton John, grazie. Ah, sai quando sei incerto su cosa mangiare?

oggi vado a raccogliere un po' di funghi e li porterò a Caminito, vediamo che mi farà. Guarda che io ti porto dei funghi buoni, Caminito, io ti porto delle porcine, dei porcini, buoni, buoni, buonissimi. Vediamo chi è bravo a cucinare i porcini, vediamo, vediamo. Che fanno tanto gli sburoni, però dopo quando c'è da fare le cose serie, guarda. Porto io i porcini giusti, ne ho visto uno ieri. Se non me l'hanno fregato lo vado a cuccare subito, davvero. Non ti devi mica tanto addormentare qua, Trovi qualcosa, devi portarlo via subito, altrimenti. Va bene, grazie Franca, era Nikita di Elton John. Sempre un bel pezzo, sì, lo so. Che ore sono qua? 8:31, ma ci sta questo, ci sta. Sì, come no? Vuoi che non ci sia Mark Knopfler? Non lo so io. Non sarebbe 60, 70, 80 se non ci fossero i Dire Straits, ma allora.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia,

0: Nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi a Kiev, il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene, arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Eccomi qui anche stamattina, Pierangelo.

Walter Summer. Buona mattinata a tutti, a te e a tutti voi. Ciao Pierangelo, un abbraccione. A presto, secondo me oggi pomeriggio.

0: voce questa di Grisheria, ragazzi, una delle voci che mi mancherà tantissimo, perché... però abbiamo la fortuna di avere tutto del repertorio di Chris Rea, perciò ci possiamo divertirci sentendolo. Questa è una gran bella cosa, davvero. Grazie Donatella, era Looking for the Summer.
1: Ma buongiorno Pierangelo, sono Valentina. Ogni tanto mi sveglio anche io. Allora, per mio Maurizio, una bella canzone di Zucchero, Diamante. Grazie e buona giornata.

0: Hai capito, Maurizio? Ti ha regalato un diamante la Valentina. Molto bella, davvero. Zucchero! Che è successo, Villa? Che è successo?
1: Ho scoperto che l'Università di Dalmine, la mensa dell'Università di Dalmine, è aperta anche agli esterni. Quindi potremmo trovarci un giorno e andare a pranzo tutti da Caminito.
0: Ah, una bella idea, eh! Una bella... Vieni a prendermi, Pierangelo, vieni a prendermi. Andiamo lì da Caminito, gli facciamo una sorpresa. Io ho una zucchina, guarda che davvero sarà 6-7 kg, guarda. Gliela portiamo così almeno, No, gli portiamo dei buoni funghi porcini, gli facciamo una sorpresa. Anzi, è meglio che glieli porti il giorno prima, così ce li fa per il giorno dopo. Non sarebbe una brutta idea, davvero. Grazie, vedi che abbiamo chi si informa sulle cose. Non passa niente di inosservato qua, Va bene, allora grazie per Diamante, 8.48 addirittura d'arrivo, via, andiamo! Che c'è Don Illy, questo signore che...

Ah, vabbè, insomma, ci sono certi artisti che piacciono e non finiscono di piacere, che vuoi che ti dica io. Questo è il grande Don Henley, la voce solista degli Eagles, naturalmente batterista, chitarrista, polistrumentista, insomma. Le ha tutte le belle caratteristiche di un grande artista, vabbè. Certo di sentirlo cantare oltre a California, ragazzi, vabbè. Vabbè. Dai, che sentiamo l'ultimo disco di stamattina. Salutiamo Ileana, Francesca e Romina. Buongiorno con I Remember Yesterday.

Grazie ragazze, buona mattinata a voi, buon lavoro e buon martedì 25 agosto. Io me ne vado. Vado via, vado via, vado via. Ci ritroviamo nel pomeriggio o altrimenti domattina, dai. Tutti insieme sperando che domani faccia caldo. Questa è una massima, no? Speriamo che domani faccia caldo. Vabbè. Ciao a tutti, grazie, vi lascio con un bel volare qua. Penso che un sogno parassido.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero 2 morti. E ieri a Kiev, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione Europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora, solo fino a domani, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD, Elie Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. I 2 posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero. Di Pisilli il quarto gol. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

danger. Don't have to ask you to get up. You do it on your own.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. In onda ora c'è Ugo Palmisano con Non ci resta che ridere, ogni mattina dalle 10 alle 12. Questa è Radio 60 70 80.

0: con Ugo Palmisano ogni mattina dalle 10 alle 12. Questa è Radio 607080 by Studio Più.
1: 607080, una canzone più bella dell'altra.
0: Una canzone più bella dell'altra.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. E in onda ora c'è Ugo Palmisano con Non ci resta che ridere, ogni mattina dalle 10 alle 12. Questa è Radio 60 70 80 by Studio Più.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non...

tuo amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: non ci resta che ridere con Ugo Palmisano ogni mattina dalle 10 alle 12. Questa è Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occuperemo di come mantenere la bronzatura più a lungo con i consigli dei dermatologi. Allora vediamo un po' quello che bisogna fare per avere questa pelle ambrata, anche se non va molto più la bronzatura quella totale degli anni 80. Allora partiamo dall'alimentazione. Fondamentale per l'idratazione cutanea, oltre a bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, aumentate il consumo di frutta e verdura giallo-arancione come albicocche, pesche, carote, meloni. Questi alimenti sono ricchi di sali minerali, beta-carotene, che è il precursore della vitamina A che fa tanto bene alla pelle, e licopene, che agiscono come antiossidanti e mantengono più a lungo il colorito ambrato. Allora, per mantenere più a lungo la bronzatura sarebbe meglio evitare il consumo di caffè, che aumenta la diuresi e accentua la disidratazione, e di bevande alcoliche, che provocano vasodilatazione e una maggiore evaporazione e perdita di acqua attraverso la pelle. Se pensate che sfogliare la vostra cute sia un errore perché cancella la bronzatura, vi sbagliate di grosso. Al rientro dalle vacanze, per evitare la disidratazione della pelle, è necessario ridurre rapidamente lo spessore eccessivo dello strato corneo, costituito da cellule morte, mediante detergenti granulari, scrub o trattamenti esfolianti a base di acido glicolico salicilico. Questi andrebbero fatti a giorni alterni o almeno 2 volte a settimana per tutto il mese successivo al rientro. Quando esposta al sole, infatti, l'epidermide si inspessisce per difendersi dai raggi solari. Togliere lo strato superficiale rende la pelle più luminosa, brillante e ossigenata, ma non solo, l'esfoliazione stimola anche il rinnovamento della pelle. La regola della crema idratante è valida per tutto l'anno e ancora di più quando si torna dal mare, per mantenere la bronzatura più a lungo. A rientro in città si possono prediligere prodotti dall'azione nutriente ed emoliente, a base per esempio di aloe, burro di karité, urea e glicerina, evitando invece quelli troppo acidi come l'acido glicolico, che rimuove i pigmenti.
3: Non ci resta che ridere!
0: Su Radio 60 70

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Siamo nel 1966. Se quest'anno ti ricorda qualcosa, musicalmente o no, beh, rimani qui. Sei sulla stazione giusta, sulle frequenze di Radio 60 70 80, un canale che si occupa esclusivamente di musiche di quegli anni e li ripropone in continuazione. E ovviamente ha pensato bene di filarci dentro anche un po' di classifiche. Siamo nell'agosto, nel post Ferragosto del 1966, e in classifica in Italia c'erano un paio di canzoni che secondo me sono una più bella dell'altra. La prima che andremo ad ascoltare è dei Beatles, si intitola Paperback Writer, poi ne parleremo più diffusamente nel secondo intervento, ma quello che vi voglio dire ora è che dovete fare attenzione al giro di basso, perché questa è una canzone dove il basso di Paul McCartney è in evidenza assoluta, come mai è capitato e mai capiterà nelle registrazioni successive dei Beatles.

Avevo 6 anni, potevo essere perdonato per non essermi accorto di questa canzone all'epoca. I Beatles di Paperback Writer, questo è un disco secondo me molto molto bello che ho riscoperto anche recentemente, lo ascolterei in continuazione. Se avete notato durante l'esecuzione della canzone i cori di John Lennon e di George Harrison non erano molto seri perché avevano intonato Frère Jacques come sfondo alla voce di Paul McCartney. Lo scrissero in 11 ore, pensate, questo disco nel pieno del loro tour mondiale nel 1966. Vabbè, che volete che vi dica, quando uno come Paul McCartney dice se ti svegli una mattina con una canzone in testa e questa canzone è Yesterday, beh, il tuo destino è segnato. E bisogna dire che aveva proprio ragione. Un altro pezzo da 90, questa volta di casa nostra, Caterina Caselli.

0: Grande anno il 1966, grande anche per Caterina Caselli, più nota per Nessuno mi può giudicare, una canzone che pensate fu scartata da Adriano Celentano nella edizione del 16° Festival di Sanremo a favore di Il ragazzo della Via Gluck. Non fu un errore particolarmente grave, ma divenne un grande successo nella voce di Caterina Caselli. Qui l'abbiamo ascoltata in Perdono, pensate che questo era il lato B della canzone Uomo d'Oro, questo per dire la qualità che si produceva in quel tempo. Con Caterina Caselli si chiude lo spazio dedicato al 1966 della nostra Hit Parade. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi lascio alla musica di Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, time Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud, con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Valpassiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi Davide di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Parade.
2: Radio 60 70 80, spazio classifiche, Bruno Righetti, siamo nell'agosto del 1976. Dominavano gli ABBA.
3: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

È difficile raccontare in pochi secondi la storia degli ABBA, non vogliamo farlo. 300 milioni di dischi, una forza propulsiva nuova in quegli anni che li fece conquistare a loro il mondo intero. Quattro ragazzi straordinari, quattro ragazzi svedesi. Fernando era la canzone che abbiamo trovato nella classifica di quell'agosto del 1966. Pensate che rifiutarono nel 2010 la cifra di 1 miliardo di euro per riunirsi e affrontare 100 date di concerto. Dissero per non deludere i nostri fans. Grandissimi anche in questa occasione. Lasciamo stare gli ABBA e il secondo esempio dalla hit parade di quel tempo che arriva dall'Italia è un pezzo di un grandissimo musicista messicano. Ormai si può definire un classico, perché quando si sente una canzone come questa si può pensare soltanto a un grande classico. Carlos Santana, Europa.

0: Carlos Santana. È una storia molto movimentata quella di questo gruppo, notevoli cambiamenti di formazione durante la sua storia, però un grandissimo successo, una grandissima tecnica. Qui si parla veramente di 80 milioni di dischi venduti nel mondo, è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, insomma è ancora oggi un artista moderno con quel suo stile musicale. Fu il primo a introdurre le percussioni in primissimo piano nei suoi dischi, è quello che lo contraddistinse all'epoca, e comunque è arrivato fino ad oggi ad essere come uno degli artisti più consacrati della storia musicale. Bene, dopo Carlos Santana con Europa, lo spazio dedicato al 1976 si chiude qui. Noi ci risentiamo con le prossime pillole, in cui entreremo nella decade successiva, e cioè l'86. Buon ascolto a tutti da Radio 60 70 80 e da Bruno Righetti.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
2: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a due settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta alla replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
1: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 col sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
4: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche, per il nome del giocatore

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ehi tu, che ascolti Radio 60 70 80. Se ti piace qualcosa della musica che ascolti durante tutta la giornata qui su queste frequenze, focalizzati un po' sul 1986, perché è lì che andremo a parare con l'appuntamento classifica di oggi. Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti su Radio 60 70 80. E la prima canzone che andremo ad ascoltare è Touch Me, Samantha Fox.
0: C'era una volta Hit Parade.

si sono occupati di lei produttori molto importanti come Stock, Aiken e Waterman, un trio fantastico di quegli anni. Un successo planetario per questa Touch Me. Samantha Fox rappresentava proprio quel periodo, la sua fisicità, la sua bellezza, la sua anche capacità di attirare le attenzioni del pubblico. Era quindi in classifica in quell'agosto del 1986 insieme ad un altro gruppo, un gruppo che era tra i miei preferiti dell'epoca e lo rimane perché comunque in genere piace ancora di ascoltarlo. Si chiamano Level 42, lui era un maestro dello slap, era un suonatore di basso strepitoso e la canzone era Lessons in Love.

0: i Level 42 di Lessons in Love da quel fortunatissimo 33 giri che si intitolava Running in the Family, che rappresenta un po' l'apice del successo di questa band che ricordiamo così volentieri anche in questo spazio dedicato alla Hit Parade. Allora, il 1986 si chiude qui, anche questa parentesi la mettiamo in archivio. Io vi rinnovo al prossimo appuntamento quando si parlerà di 1967. Grazie a tutti per l'ascolto da Radio 60 70 80, Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
2: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
1: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 col sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
4: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche, per il nome del giocatore, bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Eccoci qua. Ambra Bacici Cocco è arrivato pure. È arrivato martedì 25 agosto. Buon pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo. E buon martedì, dai, insomma. Ci avviciniamo a passi molto molto lunghi. Alla fine del mese di cos'è? Di agosto? C'ho subito l'opinion leader io qua. Che
1: io sono uscito dal carcere, hai visto che roba?
0: Sei uscito dal carcere, meno male. C'è chi lavora anche in queste strutture, perciò va bene. Buongiorno a Pierangelo Villa, ha fatto solamente 6 ore di carcere, è andata anche bene, dai. L'importante è non farci la prima notte, vero? Ok, va bene, buona musica, 351-351-1000 e io vado ad iniziare con Mr. Peter Gabriel, eccolo qua. Un pezzo favoloso che è Shut Them

grandissimo Peter Gabriel, non lo mica conosciamo da oggi, no? Allora, io devo tirare le orecchie un attimino al mio amico Giancarlo di Bergamo, che secondo me in questo periodo sta facendo un po' di confusione tra i titoli delle canzoni e il nome dei gruppi. Il pezzo che ha richiesto non è dei Mother, Father, Sister and Brothers, caro Giancarlo. Fortuna che un po' di musica la conosco, altrimenti cosa andrei a cercarti io? Il pezzo che ha richiesto è della Philadelphia International, si intitola Let's Clean Up Together. Eccolo qua, è bellissimo.

Hai capito, caro Giancarlo, questo è un pezzo grandissimo. Hai sbagliato famiglia, vero? Philadelphia International, Let's Clean Up Together. Grandi ricordi qua, eh? Vabbè. Allora, che dobbiamo fare qua? Gianni dal Gargano ci chiede I don't want to talk about it di Rod Stewart. Vabbè.

0: Il doppio petto me lo volevo mettere intorno alle 5, ma mi sa che mi devo attrezzare subito, qua ci sono un paio di lenti incredibili. Questo era il primo, grazie Gianni, abbiamo salutato il Gargano con I Don't Want to Talk About It di Rod Stewart. Voleva fare il calciatore, poi ha detto ma quasi quasi provo anche a cantare. Ce l'ha anche fatta molto bene, devo dire. Grande Rod Stewart, grandissimo.
1: Sì. Andrò a Bergamo. Allora vorrei ascoltare il brano di Billy Ocean, Caribbean Queen. Dai, se riesci, grazie mille, buon ascolto e un saluto a tutti. Andrò a Bergamo, ciao!

grandissimo Billy Ocean, quello di Are You Ready? Stavolta con Caravan Queen. Grazie Andrea. C'è un'altra mia amica qua nei paraggi.

0: grazie Francesca per Our Lonely Heart degli Yes, che oltretutto a me piacciono da morire, perciò devo ancora trovare il gruppo che proprio non mi piace, non mi piace. Piacciono tutte queste cose.
1: Ciao,
0: a me, Pierre, non so perché.
1: Ben trovato a tutti. Allora, un pezzo, un classico degli anni 70-80. Disco Inferno dei Tramps. Ciao, grazie, se è possibile. Domenico.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio a te, Pierangelo, e a tutti. Oggi ti vorrei richiedere un bel duetto. E Billy Preston e Syreeta con la canzone With You I Am Born Again. Spero di averlo detto bene con il mio inglese un po' maccheronico. Grazie, un grande abbraccio Pier da Fabiana.
3: Woman, don't you know with you I'm born again.

sa che legge, ragazzi. Ci mette una vita a togliermi tutto, Caio. Ciao che papillon, Caio. Allora, we didn't burn again. Grandissimo Billy Preston and Sreda. Grande, grande, grande lento. Grazie Fabiana, buona giornata. Vado da Enrico di Cattolica. Hola! Hola, baby! Questo è... Non mi viene bene la R. Recollection. Recollection. Loran,

di tanti francesi qualcosa. Con Lio, con Amore Solitaire, con Rumble 3 e con Rocolation. Grazie Enrico e buon pomeriggio anche a, in quel di Cattolica. Massimo, ti metto un Lullaby, ma ti metto questa dei Cure se ti piace, senti.

grande pezzo di Cure, naturalmente. Sono tutti quei generi che, sai, magari non piacciono a tutti, però ogni tanto ascoltarli non fa mai male. Grande Cure, grande Lullaby, grazie Massimo, buon pomeriggio anche a te. Allora, molti personaggi che oggi vogliono il reggae, vabbè, insomma, questa io penso che non ci sia nessuno che non abbia ballato almeno una volta con You Beloved, però

0: classico Bob, vabbè. Allora era Bob Marley, Could You Be Loved. Che c'entra Loredana Bertè?
1: Buon pomeriggio a tutti. Per restare in tema reggae, mi piacerebbe ascoltare E la luna lo so di Loredana Bertè, sempre se possibile. Grazie, un abbraccio.
0: Ah, tema reggae, dici che questo è un pezzo reggae? Prendiamolo così, dai. Grazie, a Vito, grazie.

0: scherzare, lo mettiamo un giorno sì, un giorno no, eh. Che buon alivio.
1: Ciao a
0: c'è...
1: tutti, ma a che ora apre il bar oggi? Tanto per sapere, mi devo regolare o devo fare delle cose.
0: Verso le 16.30 serviamo gli aperitivi noi, hai capito? Cioè, siamo così, noi apriamo quando vogliamo, ma adesso sono tornate le croce rossine e anche le infermiere. Alle 16.30 apre, eh? Sì, bene, prepara un'orzata per il signore, grazie. Allora, devo mandare il messaggio a parecchi ascoltatori, tra i quali c'è anche il mio amico Roby Z. Allora, io capisco che voi vogliate ascoltare certe cose, però cerchiamo di richiedere, siccome il panorama è immenso, 60-80, di richiedere cose che conoscano un po' tutti. Perché se devi sentire qualcosa che piace a te, te lo ascolti per i cazzi tuoi a casa, hai capito? Cioè, non è che possiamo mettere delle cose tanto strane, magari anche inedite, che nessuno conosce. Cerchiamo di richiedere qualcosa di... che con tutti un po' conoscano, qua hanno tutti la fantasia di chiedere delle cose strane, io non lo so, vabbè, se ce la faccio volentieri, però in linea di massima dovrebbe essere così,
2: Remo Manco. Oggi mi piacerebbe ascoltare Let's Dance, David Bowie, sempre se è possibile.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
2: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca, Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
1: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 col sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
4: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche, per il nome dei giocatori, bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Oh, carissimo Pierangelo, buon pomeriggio. Maurizio, è possibile sentire Tarzan Boy? Ma non so chi la canta, però, ma non c'è problema per te, no? Tu sei un professore di queste cose. Ciao, grazie.
6: Sono un chirurgo, sono.

preparati perché questa sera Maurizio vuol far Tarzan. È già tanto che non mi abbia chiesto ma Tarzan lo fa, perché io penso che questa sera voglia salire sul lampadario, fare allora grazie per Tarzan Boy di Baltimora, grazie Maurizio. Dai, alla tua età comportati bene, Maurizio. Tarzan, che vuoi fare Tarzan? Lascialo fare i ragazzini, Tarzan. Va bene. Allora, eccola qua, dai, va bene. La mettiamo per tutti coloro che vogliono sentire i Pink Floyd, con Another Brick in the Wall.

vabbè, questo per tutti gli amanti, naturalmente come noi, dei Pink Floyd. Another Brick in the Wall, grazie per averlo richiesto. Barbarella, stai tornando dal mare? Tutto a posto? E allora per te i Pitcher Boys, dai, mettiamoli!

0: finite le vacanze, qua si ritorna a casa, giovedì si riprende il lavoro, tutto a posto, no? E adesso fino a Natale, fate i bravi, lavorate, Ma sono già tornati tutti qua, come mai? Io pensavo che qualcuno si fermasse in vacanza fino ai primi di settembre, ma qua mi sa che già finite le vacanze, meno male così le inizio io, meno male. Quando siete tornati tutti ditemelo,
1: Buon pomeriggio, sono Ivan, cortesemente potremmo ascoltare i Depeche Mode con A Question of Time, grazie.
0: Bella, bella, bella, bella, bella. Favolosa!

0: Depeche Mode, grazie Ivan, e Question of Time. Chissà dove mi porta questa. Dov'è che mi porti in vacanza?
1: Tu dove c'è mi porti? Un ascoltatore che riesce a indovinare dove porto Pierre in ferie. In un campo di nudisti, ma non ho ancora detto il posto. Però guarda Pier, che c'è giù una bella bionda che ti sta già aspettando. Mi ha detto così, sì? Che vuole conoscerti a tutti i costi.
0: Ma è bionda? È bionda, bionda, bionda o bionda artefatta? È bionda proprio. Non dirlo dove mi porti, non dirlo, non dirlo.
2: 70, 80, live.
3: Radio 60, 70, 80, by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Pier, oggi dedichiamo alla mia amica Romina Zingara di Vazzanicchi, perché noi ci possiamo andare la mano, siamo due veggenti. Qualcuno vuol fare i tarocchi.

0: Chi è questa? Mamma mia, ma chi è? Chi è?
1: Questa è la mia amica Anna che ti aspetta. Dove andiamo?
0: Ah-ha.
1: Guarda che culo che hai.
0: Sì, ma le tette di gomma? Cioè, è una bambola, chi è?

0: questa mano.
1: Ciao belli, sì, come va? Come va? Tutto a posto? Qui c'è l'Africa, si crepa di caldo. Fa caldo, sto sclerando. Mi fate ascoltare, ma che ne so, boh, Irighiera, l'estate sta iniziando.

0: Samantha, porta uno spritz qui al signore che c'ha una sete incredibile. Uno spritz di quelli. Non so se è arrivato Carlo. Carlo è ancora in vacanza, Carlo. Qua c'è uno va, l'altro viene. Com'è sto storia? Dobbiamo metterci a posto qua perché. C'è gente che ha sete qua.
1: Buon pomeriggio gente, buon pomeriggio Pier. Allora oggi vorrei fare una dedica a Samantha e dirle che è ora che torni, perché su questa radio stiamo diventando troppo seri e astemi. Quindi vorrei dedicarle Kalimba de Luna de Bonien e augurare buon pomeriggio a tutti.
0: È arrivata Samantha, guarda, guarda come sei abbronzata, carina, carina. Hai fatto conoscenze strane? Ah, ho capito, non vedevi l'ora di tornare, ho capito. È un anno sereno. Il trapezista è ancora assente. Devo assumerne uno al volo oggi, guarda. Mangiafuoco è arrivato, lui, sì. Vabbè dai, l'estate sta iniziando qua, non sta finendo, non dire mai finendo, mai. È Kalimba de Luna questa di Boney M, ma va.

0: Hai visto che carina che è? Cioè, guarda che è diventata di una bellezza incredibile,
1: Samantha, tutta guarda che... mamma mia, con la coda lunga, Samantha. Oh, prima la coda non ce l'aveva, adesso c'è la coda. Oh, digli a quello lì che siamo tutti tornati qua, io ho le ferie per tutto settembre, per agosto e settembre, però il bar lo apriamo, sì. Con tutti gli esauriti qua. Il trapezista, c'è il trapezista, vieni, il trapezista.
0: No,
1: c'è anche Mangia Buffi, non è Mangia Fuoco quello. Quello si chiama Mangia Buffi.
0: Oh mamma mia. Che beve lei? Che beve? Una coca? Ma che va? Va, va.

0: ha sbagliato, però è vero, anche i Bolli M hanno fatto Kalimba de Luna. Ah sì, è ricoverato il trapezista, non lo sapevo io, ditemele queste cose.
1: Il trapezista è ricoverato al reparto ortopedia e ce n'ha ancora per 30-60 giorni dopo che il volo che ha fatto. Quindi bisogna trovare un altro. Cioè... Ma le conigliette sono tornate o no?
0: E certo, le conigliette sono qua, guarda che carine che sono. Oh mamma mia! Ma sai che bella questa Ivan, però davvero,

Non abbiamo tempo, stiamo riemprendo i fili frigoriferi qua. C'hai qualche birra in più lì? Mettila da un'altra parte, non ci sta lì, non ci sta. Solo champagne qua. C'è già il servizio qualità dei pasticci qua. Vedi. Lo sapevo io. Chi l'ha chiamato il 118? Chi è che l'ha chiamato? Chi, che, cioè...

Guarda che c'è un signore qua che ha due cartoni di vino. Ci stanno lì. Che vino è? Fammi vedere. Ah, buono, buono, va bene, va bene, va bene. Mettili

0: Allora, il vino è sempre ben accetto, assolutamente. Se ne avete che vi avanza, portatelo qua. C'è anche uno che ha portato il cotechino, Che ne facciamo del cotechino?
1: Ammazza Samantha come scodinzola con quella coda, mamma mia, proprio contenta. Scodinzola da paura, Samantha. Madonna,
0: mamma
1: ragazzi.
0: Mia, fa paura, hai visto?
1: Ma quello qui porti invece del vino, porti una latta di benzina, che quello dagli fuoco, dagli fuoco.

0: Eccoci qua, bene. Chi è che vuole il caffettino qua? Ma vengono qua per 1,20 euro questi, che
1: c'è anche aperto il bar, io ho bisogno di un caffettino, grazie.
0: Porta un caffettino alla signora Patrizia, sì. Quella con la minigonna appena arrivata, quella là in fondo, quella, sì. È bella, sì. Qua solo donne belle, sono gli uomini che sono un po' così. Le donne sono favolose, guarda.

0: Beve qualcosa, signorina? Beve, beve. È la prima volta che viene nel nostro bar. Carino, vero? Che ne fa della pelliccia lei?
1: Anch'io voglio un caffè, dai. E magari anche Telephone Line, Electric Light Orchestra. Ciao!
0: Ah, va bene, va bene. Ah, beh, si è messa la pelliccia perché dice siamo in montagna, siamo a 1100 metri, comincia a far freschino, fa bene, va bene. Mamma mia, mamma mia.

0: Hai visto che lei è abituata a bere il caffè su Omoina, è arrivata qua sul Maniva, vedi,
1: cambiare marca di caffè, perché questo veramente era molto buono. Grazie mille.
0: Non è come quello di Moena, questo. Qua c'è l'acqua buona, c'è il caffè. Hai capito? Mazza, ma che belle donne che stanno entrando oggi qua. Mamma mia! Sono gli uomini che sono un po' da buttare via qua. Che ne facciamo di questi uomini? Che
2: si... le donne sono belle, mannaggia la miseria, ma gli uomini sono un mucchio di ferraccio, eh. Mamma mia, andò li presi sti uomini, allo spacciacarozzi?
0: Non lo so!

0: Vabbè, a lei piacciono questi uomini, come fanno a piacere questi uomini?
1: No, dai, sono belli anche gli uomini. Tu?
0: Belli, belli. Brutti ma piaciosi, vedi? Questa è una caratteristica che deve avere l'uomo, non essere bello ma essere magari così così, ma piacioso. Piacioso.

0: bravissimo Mike Francis, e tra le altre cose, vedi,
1: mia mamma diceva lo mangano da Vesbelga, da Vespiesu, ciao Pier.

0: sensuale,
1: ecco,
0: e anche simpatico.
1: Dopo? Dopo che volete? Simpatico, sensuale, bello, alto, biondo, tranquillo. Ecco.

0: devo trovare qualcuno che distribuisce le pastiglie, vaggia. C'è bisogno della pastiglia della pressione, il signore di... L'altro ha bisogno di una flebo, Cristian.
1: Ma quando li dà prende questi, vedi? Dove li presi? Al sanatorio, uno cammina a zoppo, un altro è tutto rotto. Ma dove li presi, vedi? Ma veramente questi, da dove viene qui? Porca messa al sanatorio.
0: Ma sono persone che vengono al bar, io non lo so, non li conosco, ma è davvero. Ma vabbè, sono così. Non tutti possono essere belli, cioè che. Vabbè. Guarda com'è ridotto quello.

0: Lasciami andare da... Dov'è Mirko? Mirko, metti a posto le cose un po' qua, perché non andiamo bene.
1: Per tutti gli ascoltatori. Oh, prima tu mi hai fatto morire quando parlavi delle richieste di canzoni assurde. Gli hai detto, sentite un po' per i calzi vostri. Troppo forte. Quindi io ti faccio una richiesta assurda. No, non voglio i Pooh, non voglio i Beatles. Metteresti qualcosa per il FIFA del primo album? Quello che vuoi te. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti, ciao.

0: Buona, buona quella, buona.
1: Comunicazione di servizio. Ho preparato la sangria bianca dalle 17.30 qui al bar. Buona serata a tutti. Nel frattempo, un Satin Soul di Barry White. Grazie se si può.
0: La sangria bianca? L'hai bevuta ancora la sangria bianca? Alle 17.30, ma andiamo a casa alle 17.30.

0: È forte questa, forte, forte, forte.
1: Aspetta un attimo, al mattino si parla di spiagge di nudisti e il pomeriggio di RSA, no dai, ti prego.

0: È presto.
1: Si avvisa la gentile clientela femminile di questa radio che tutte le foto, le immagini sul web di Pierangelo Lanfranchi sono un cartonato anni 90. Ding dong.

0: perché ci sono i furbetti, no? Sono quei furbetti che arrivano lì, fa finta di niente, sembrano invalidi, poi vedi, vedono le conigliette.
1: Per questo mi sa che paghiamo una pensione, perché ci sono i finti invalidi, quello col bastone, quell'altro con la stampella, ha visto alla cosa lì. Ha visto le conigliette come camminava dritti, questi paraculi sono, mamma mia, sono furbi, finti invalidi, quindi toccherebbe levargli la pensione.
0: Via la pensione a questi. Guarda che Ivan vuole un martini bianco con la panna. Cioè, fa bene il martini bianco con la panna, io.

0: Ai. Se siamo ridotti male, ragazzi. Che c'è qua?
1: One ticket, please.
0: Let the music play di Barry White. Ah, va bene.
1: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: No.
1: Che porti l'ossigeno a quello invece il Martini Bianco con la panna. Porta un po' d'ossigeno col tubo lì, dai, che non respira pieno.
0: Dov'è Marco di Brescia? Dov'è Marco? Cos'è che vuoi un pirlo tu? Vabbè. Uno spritz che poi tra parentesi un pirlo, no? Quanti pirli facciamo?

Che ore sono? 16:44 la zona. E che volevo questo pezzo? È un suicidio questo.

0: degli Nessex, giusto? Grazie Marco, mi è piaciuto, mi è piaciuto.
1: 80 live
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

Carissimo Pier, buon pomeriggio e a tutti gli ascoltatori. Oggi, se ti va di ascoltare i Toto con Endless, mi farebbe molto piacere, ma forse te l'ho chiesto un anno fa. Allora cambiamo, va. Questa non te l'ho mai chiesta. James Brown, Give Up on Turning Loose. Così dai, movimentiamo sto pomeriggio qui, che oggi qui non si muove una mazza, il lavoro è scarso. Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti, Riccardo da Varese.

0: ballata tutti, Riccardo, tutti l'hanno ballata. Get up, get up, oh, turn it loose. Pezzone questo. Non è un disco questo, è un pezzone.
1: Buongiorno Piero. Se è possibile oggi vorrei ascoltare How We Have The Kill, Duran Duran. Grazie Diego Monza e Brianza.
0: Guardiamo se ho capito bene il titolo. Dovrebbe essere questa, dovrebbe.

Grandissimi Duran Duran, grazie Diego. Ma è già tornato dalle vacanze lui? No. Francesco è tornato dalle vacanze? No. Quanto durano le vacanze sue? Cioè, non ho capito io. È partito il 3 di agosto, siamo al 25, 3 settimane si è cuccato, mamma mia. Va bene, Giovanni, ti regalo Streets, ho finito.

pomeriggio, grandissimo Pier Luigi D'Ariccione. Dopo una bella scrollata d'acqua e qualche tuono è tornato il sole e allora volevo ascoltare la canzone dei Supertramp, It's Raining Again. Grazie come sempre della disponibilità e buon continuazione di programma. Un saluto.

0: Allora non ci dobbiamo preoccupare per qualche temporale, perché il caldo non se ne va, non se ne va, no. Sarà un bel settembre, detto questo da un mio amico meteorologo che non sbaglia mai un colpo, mi ha detto vai in vacanza a Pierangelo a settembre perché questo sarà un settembre meraviglioso. E infatti, speriamo. Perciò se c'è qualche temporale in giro non preoccupatevi più di troppo, perché io parlo qui al nord, insomma, so che in meridione il caldo è ancora molto asfissiante. Comunque, tranquilli, l'estate ve la siete goduta, bravi. State lì ancora 20 giorni che va bene, hai capito Sandra? Stai lì ancora un mesetto, tanto è lo stesso, no?
1: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: caro Michele, questo è il disco adatto per andare a una riunione condominiale. Sì, prenditelo con il walkie-talkie, fallo sentire agli altri. E direi che si calmano un po' tutti, gli animi si calmano, è tranquillo. Grande, come on, get your love. Red Band, fantastico. Le riunioni sono la cosa più bella che ci sia.
1: Ciao grande Pier, sì. Allora, dunque, intanto un salutone sempre qui, sì, dalla Darsena di Rimini. E
0: buongiorno,
1: visto sì, sono le 5 del pomeriggio. Volevamo chiederti 5 o'clock in the morning, in questo caso, chiaramente, non è in the afternoon, però 5 o'clock in the morning dei Village People. Se possibile ti ringrazio. Anche da parte di Renato, un salutone da parte di tutti noi riminesi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Dimenticavo, un salutone ovviamente da Paolo e Renato qui dalla Darsena di San Giuliano Mare, Rimini. Ciao, ciao.

Allora sono le 5:10 del pomeriggio, che poi si direbbe 17:10, non del mattino, però va bene lo stesso, perché i Village People sono sempre ben accetti, vero? Allora, devo salutare Orietta. Buon pomeriggio Orietta, come va? Tutto a posto? Un bel funky town, ci sta bene, dai, a quest'ora.

eccola là, vedi. Qualcuno è un po' serio, qualcuno è un po' scocciato di essere tornato al lavoro, però insomma è sempre così tutte le volte che si va in vacanza, no? Si parte con molto entusiasmo, si ritorna un po' tristi. Vabbè, penso che sia anche normale, no? Vedi, si stava bene in vacanza, lo so che si stava. Grazie a Sabrina, grazie, buona giornata.

Every Lost in Love, Carla e Kelton. Vabbè. Grazie Sabrina, buon pomeriggio a te. Ettore stava benissimo in vacanza. Lo so Ettore. Qua c'è qualcuna, senza far nomi, che mi dice si sta benissimo in vacanza, però servirebbe un uomo. Se vuoi te ne mando, io ne ho qua, una 200-300 uomini. Dipende dai tuoi gusti, insomma. Che vuoi che ti mando? Uno alto, uno piccolo, uno moro, uno pelato, che vuoi che ti mandi?

0: te l'ho trovato, lo metto, te l'ho trovato. Non so, sì, è alto, affettuoso, carino. C'è anche il grano.
1: Vengo io, Pier, mi sto collegando qui con. Vengo io, Pier.
0: Te lo mando? Mi chiedi, alto, affettuoso e romantico. Cioè io. Alto è alto, 1,90 m. Affettuoso non lo so, romantico penso. Perché in base alle richieste che mi fa vedo che è molto romantico. Per il resto è un problema. Vediamo, dai. Magari va anche bene, chi lo sa, ma

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Rossi Claudio da Maiolo, in provincia di Rimini, anche se sicuramente te non l'hai mai sentito nominare questo paese. Ti volevo chiedere se era possibile ascoltare una canzone molto vecchia però bellissima, Julia Dream dei Pink Floyd, poi dedicala a chi ti pare. Ciao.

0: questo però, eh? Vabbè, insomma, quando poi si parla di questi gruppi, ragazzi, possiamo andare a sentire ciò che vogliamo, ma non c'è un pezzo che sbaglia, davvero, guarda. Davvero, davvero. Allora! Dov'è? Ma c'è da fare della strada, Alberto, c'è da andare in Sicilia, per fare l'accompagnatore.
1: Alberto della Brianza, no, il signore lì di prima che ha detto che va lui, no, non va bene. Non va bene, io lo conosco, sono meglio io, E arrivo dalla Brianza, ci metto 10 minuti. Sono un vero maschio, diglielo, cazzo, che sono un vero maschio, diglielo.
0: Hai capito, signorina? Questo è un vero maschio! Allora!

0: Grazie per il gas, grazie, grazie. Grande Sweet Child.
1: Buongiorno
0: online.
1: Pier, buongiorno a tutti. Sono uscita a fare i miei soliti quattro passi. Ieri sera qui ha fatto un temporale a tratti devastante. Allora sono andata un po' a vedere la situazione e ho attraversato un bosco dove non ha salvato una pianta. Beh, per chi ama la natura come l'amo io, mi veniva quasi da piangere. Però la natura non la puoi fermare. Detto questo, mi fai sentire Rasputin dei Boney M. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti, ciao!
0: Grazie Franca, purtroppo la natura fa sempre il suo corso, comunque sia, e non si può fermare, non si può fermare assolutamente, vabbè. È così, grazie per Rasputin!

Eccolo il grande Rasputin e Boney M. Grazie Franca, grazie, grazie. E naturalmente buon proseguimento di passeggiata, dai. Sono le 17.31. Devo andare a Cupra Marittima io. Dov'è? Da, ah sì, da Romeo. Vado, Romeo. Questa te la regalo col

c'è questa chitarrina, ragazzi, che è favolosa. And it goes on, e gli Whispers, vabbè, ormai questo è un pezzo che conoscono tutti, e molto bene anche Romeo di Cupra Marittima. Allora, c'è un'altra donna da accontentare oggi, molte donne devo dire, e tante nuove. Come si chiama? Un nome stranissimo, Vilma. Hai chiesto il pezzo che arriva, che è qualcosa di particolare, a me davvero piace da morire, tanto per cambiare, questo del Cutting Crew si intitola I Just Did In Your Heart.

Ciao Pierangelo, eccoci qua anche oggi. Un caro saluto a te e a tutti. Allora Pierangelo, dai, se non l'hanno già richiesta, perché io purtroppo mi sono connessa da poco, sentirei veramente molto volentieri The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood. Se no, metti pure quello che ti garba di più. Ciao a tutti, ciao Pierangelo, un abbraccione. A presto, Donatella.

0: Vedi che bella frase questa, la potenza dell'amore, trovare un uomo che ti faccia sentire tutto questo deve essere come toccare il cielo con un dito. Adesso. Angela, l'hai cantata? Meno male, meno male. Sì, sono cose incredibili che resteranno nel nostro archivio vita. The Power of Love. Che disco, ragazzi.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali, contesta anche la Cina, e Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi, accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad

0: Cadora nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua, è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnante era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Federica Brignone è sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina, vincendo poi due medaglie d'oro. Ho ancora dolore per questo. Col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura La Madonnina di Milano ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: L'Iran promette ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane dirette anche verso i paesi che continuano a commerciare con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar, sanzioni illegali, dice la Cina. Israele, che aveva già allontanato da Gaza l'agenzia ONU per i profughi palestinesi, sgombera anche la sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione i cui dipendenti sono coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole di Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte del bagnino, a sua volta deceduto. Prima il bagnino era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. C'è un arresto per la violenza sessuale ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. Ai domiciliari il presunto responsabile, un 38enne che lavorava come PR nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. Federica Brignone è sottoposta oggi a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina. Lo ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

diglielo questa sera, diglielo lì all'Angela, more, more, more. Va bene, lascia stare, lascia stare. No, non può dirlo, lui non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Va bene, Andrea True Connection con More More More, sentito per parecchi anni questo disco, ed è, calcola che è un pezzo del 70, 77, 78, giù di lì, Cantavano anche What's Your Name, What's Your Number, gli Andrea True Connection, giusto? Sì, meno male che mi ricordo. Grazie, allora addirittura d'arrivo che c'è anche il mio amico Carrara qua, vabbè. Col violino, guarda, si è inventato un disco incredibile, eccolo qua. È Shine and Dance.

Allora, mi dispiace per questa nostra amica che si trova in Sicilia, che avrebbe bisogno di una compagnia maschile qua, ma non sono riuscito a trovare niente di buono qua. Tutti ferri da stiro, lascia stare. No, non ho trovato niente di interessante, mi dispiace. Sai che faccio, quasi quasi prendo l'aereo e arrivo io, che almeno per... Va bene, grazie per Shana Dance. Ultimo disco di oggi è di Orlando Riva Sound. Lo ricordate quello di Moon Boots? Proprio lui.

0: Ma io verrei pure in Sicilia, ma non lo so però, perché sai, 55 euro all'ora prendo, non lo so se vale la pena.
1: Hai capito? 55 euro all'ora.

è troppo caro, 55 euro l'ora. Bisogna vedere se arriva l'ora però, eh. Perché altrimenti 55 sarà un euro al minuto. Secondo me se vai lì duri 2 minuti e mezzo, perciò te la cavi con 10 euro. No, con 2 euro se la cava, con 2 euro. Sì. 2 minuti dura quello che...

0: Vedi, vedi, vedi, lo so io.
1: Alla signorina della Sicilia, chiama l'idraulico che spendi meno.
0: Va bene, guarda che io non ho fatto nomi, no, no, no. Però se dobbiamo fare una quotazione oraria, in base a quello che uno riesce, probabilmente la cavi con 2 euro, forse anche di meno. Ho finito, io me ne vado, ragazzi, ci sentiamo domani, grazie per l'ascolto. E buona serata a voi, un abbraccio.

Live. Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. L'Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio col Mateta. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Marc Guéhou, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via?

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dall'Iran, ma anche dalla Cina e da paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington, anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie e colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato a decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari, nel mirino tra gli altri acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con quotazioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran, e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino, indagato uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei rapinatori. I quattro sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano stati applicati al ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025.

0: comunque inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.
1: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali. Il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Siamo nel 1966. Se quest'anno ti ricorda qualcosa, musicalmente o no, beh, rimani qui. Sei sulla stazione giusta, sulle frequenze di Radio 60 70 80, un canale che si occupa esclusivamente di musiche di quegli anni e li ripropone in continuazione. E ovviamente ha pensato bene di filarci dentro anche un po' di classifiche. Siamo nell'agosto, nel post Ferragosto del 1966, e in classifica in Italia c'erano un paio di canzoni che secondo me sono una più bella dell'altra. La prima che andremo ad ascoltare è dei Beatles, si intitola Paperback Writer, poi ne parleremo più diffusamente nel secondo intervento, ma quello che vi voglio dire ora è che dovete fare attenzione al giro di basso, perché questa è una canzone dove il basso di Paul McCartney è in evidenza assoluta, come mai è capitato e mai capiterà nelle registrazioni successive dei Beatles.

Avevo 6 anni, potevo essere perdonato per non essermi accorto di questa canzone all'epoca. I Beatles di Paperback Writer, questo è un disco secondo me molto molto bello che ho riscoperto anche recentemente, lo ascolterei in continuazione. Se avete notato durante l'esecuzione della canzone i cori di John Lennon e di George Harrison non erano molto seri perché avevano intonato Frère Jacques come sfondo alla voce di Paul McCartney. Lo scrissero in 11 ore, pensate, questo disco nel pieno del loro tour mondiale nel 1966. Vabbè, che volete che vi dica, quando uno come Paul McCartney dice: se ti svegli una mattina con una canzone in testa e questa canzone è Yesterday, beh, il tuo destino è segnato. E bisogna dire che aveva proprio ragione. Un altro pezzo da 90, questa volta di casa nostra, Caterina Caselli.

0: Sabato. Grande anno il 1966, grande anche per Caterina Caselli, più nota per Nessuno mi può giudicare, una canzone che pensate fu scartata da Adriano Celentano nell'edizione del 16° Festival di Sanremo a favore di Il ragazzo della Via Gluck. Non fu un errore particolarmente grave, ma divenne un grande successo nella voce di Caterina Caselli. Qui l'abbiamo ascoltata in Perdono, pensate che questo era il lato B della canzone Uomo d'Oro, questo per dire la qualità che si produceva in quel tempo. Con Caterina Caselli si chiude lo spazio dedicato al 1966 della nostra Hit Parade. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi lascio alla musica di Radio 607080 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80 la musica mix

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60 70 80, spazio classifiche, Bruno Righetti, siamo nell'agosto del 1976. Dominavano gli ABBA.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

È difficile raccontare in pochi secondi la storia degli ABBA, non vogliamo farlo. 300 milioni di dischi, una forza propulsiva nuova in quegli anni che li fece conquistare a loro il mondo intero. Quattro ragazzi straordinari, quattro ragazzi svedesi. Fernando era la canzone che abbiamo trovato nella classifica di quell'agosto del 1966. Pensate che rifiutarono nel 2010 la cifra di 1 miliardo di euro per riunirsi e affrontare 100 date di concerto. Dissero per non deludere i nostri fans. Grandissimi, anche in questa occasione. Lasciamo stare gli ABBA e il secondo esempio dalla hit parade di quel tempo, che arriva dall'Italia, è un pezzo di un grandissimo musicista messicano. Ormai si può definire un classico, perché quando si sente una canzone come questa si può pensare soltanto a un grande classico. Carlos Santana, Europa.

0: Carlos Santana. È una storia molto movimentata quella di questo gruppo, notevoli cambiamenti di formazione durante la sua storia, però un grandissimo successo, una grandissima tecnica. Qui si parla veramente di 80 milioni di dischi venduti nel mondo, è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, insomma è ancora oggi un artista moderno con quel suo stile musicale. Fu il primo a introdurre le percussioni in primissimo piano nei suoi dischi, è quello che lo contraddistinse all'epoca, e comunque è arrivato fino ad oggi ad essere come uno degli artisti più consacrati della storia musicale. Bene, dopo Carlos Santana con Europa, lo spazio dedicato al 1976 si chiude qui. Noi ci risentiamo con le prossime pillole, in cui entreremo nella decade successiva, e cioè l'86. Buon ascolto a tutti da Radio 60 70 80 e da Bruno Righetti.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata del

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ehi tu, che ascolti Radio 60 70 80. Se ti piace qualcosa della musica che ascolti durante tutta la giornata qui su queste frequenze, focalizzati un po' sul 1986, perché è lì che andremo a parare con l'appuntamento classifica di oggi. Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti su Radio 60 70 80 e la prima canzone che andremo ad ascoltare è Touch Me, Samantha Fox.
0: C'era una volta Hit Parade.

Si sono occupati di lei produttori molto importanti come Stock, Aiken e Waterman, un trio fantastico di quegli anni. Un successo planetario per questa Touch Me. Samantha Fox rappresentava proprio quel periodo, la sua fisicità, la sua bellezza, la sua anche capacità di attirare le attenzioni del pubblico. Era quindi in classifica in quell'agosto del 1986 insieme ad un altro gruppo, un gruppo che era tra i miei preferiti dell'epoca e lo rimane perché comunque il genere piace ancora di ascoltarlo. Si chiamano Level 42, lui era un maestro dello slap, era un suonatore di basso strepitoso e la canzone era Lessons in Love.

0: i Level 42 di Lessons in Love da quel fortunatissimo 33 giri che si intitolava Running in the Family, che rappresenta un po' l'apice del successo di questa band che ricordiamo così volentieri anche in questo spazio dedicato alla Hit Parade. Allora, nel 1986 si chiude qui, anche questa parentesi la mettiamo in archivio. Io vi rinnovo al prossimo appuntamento quando si parlerà di 1967. Grazie a tutti per l'ascolto da Radio 60 70 80, Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60-70-80. La musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.